Celebramus missam de fiaria quarta, heptoma de vigesime secunde per annum, cum prefazione secunda comuni et pretio charistica secunda.

Beato il popolo scelto dal Signore. Dal trono dove siete scruta tutti gli abitanti della terra, lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo. Beato il popolo scelto dal Signore.

Prova. Prova. 1, 2, 3. Prova. Sì. Prova 1, 2, 3. No, va bene. Va bene, va bene. Prova. Prova di amplificazione. Sì, va bene. Prova. Prova di amplificazione 1, 2, 3. Prova. Prova. Prova di amplificazione 1, 2, 3, 4. Prova. Prova 1, 2, 3, 4.

prova, prova di amplificazione 1, 2, 3, 4, prova 1, 2, 3, 4, prova. Prova di amplificazione 1, 2, 3, 4. Prova. Prova di amplificazione 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Prova. Prova di amplificazione 1, 2, 3, 4. Prova. 1, 2, 3. Prova di amplificazione 1, 2, 3, 4.

0: un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Oltre alle persone e alle famiglie giunte individualmente, sono qui presenti dall'Italia gruppi di fedeli dalle parrocchie San Giovanni Evangelista in Milano, Cuore Immacolato di Maria in Barletta, Presentazione della Vergine Maria in Specchia, Immacolata in Sapri, Banda Musicale Santa Cecilia di Celico, Gruppo Fantasie Popolari di Acri, Piccoli del Val da Cragas di Agrigento, Gruppo Rotary Clarinet Quartet di Rovato, Associazione Aveo di Verona. Gruppi di fedeli da Polonia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca. E un particolare benvenuto alle coppie di sposi novelli. Mentre ci disponiamo ad accogliere il Santo Padre, ricordiamo che i biglietti per partecipare alle udienze generali sono sempre gratuiti e rilasciati esclusivamente dalla Prefettura della Casa Pontificia.
1: Bonjour et bienvenue aux pèlerins de langue française. Bienvenue spéciale aux jeunes mariés. Pendant que nous nous disposons à accueillir le Saint-Père, il est rappelé que les billets pour participer aux audiences générales sont toujours gratuits et délivrés exclusivement par la préfecture de la maison pontificale.